0: narrarmi come ti auguro, ti per l'intere. E ti chiedo
1: a Diego.
0: Guarda chi che di prima, cioè lo vedo, non so, ti dici la mia guarda chi. Buon Diego vero, va.
1: La bella arma.
0: E ti chiedo a l'arte, le gimme del ti guarda. Sì, e chi lo è il mio rio.
1: Yes.
0: Un io di affai giusto morro, guardati qua.
1: A poi, ma c'è.
0: Obama di Cuba.
1: Amen.
0: Amen.
1: Hello. Hello.
2: Hello.
1: Eh?
2: Buon Natale, Marata.
1: A poi, e ti dico.
2: Man Solomon, a Lorce.
1: Solomon, c'è Lorce.
2: Lorce, ancora si va a perdere, io attendo a Mabal. Io attendo a Mabal.
1: No, bera, bera.
2: No bera bera to nya ko yete ta wa ye to mama ba na wor na ma ber ya yom yom moro
1: kara mo ngata ye wa no wo ra to koro ko gine
2: gwe o po yo yito wa ta ber ba go ri
1: a po yo hello po yo amen po yo no go hi ra to twal ba no bera bera
3: mi fa guaro ma son roja dice mor già ma già con dice dan
1: a giova
3: dove ciao ma te vuoi te bene
1: ah io
3: bene.

0: metti guia, a poi te che guia guru, da poi metti alle cielo guru, a te non è appena mette il rompe di uno che è a qua metto in una macchina qua. La manatina no, a biro, a buon tiene dec, qui a buon uen, tiene un uen, qui a boro, a para, a biro, e non che ne c'è. Not a biro, a boro, not a ciel, a bit, a wen, a boro, a biro. Per i go, che la cosa è meglio, a me lo, che a me ne c'è niente male, ma a me lo dico, che ne è meglio, poi che lo dico ne. La mo pino che tu, che vedo che tu, che mo c'è. A voi te che vengono a uno.
1: Right, poi mateka imalao weka kowor kwany kwena mo gache uche gume chat will eka ote duo uchen auto bino gamu chime mora rea deka metikan pien chao wada dong petia bae.
2: Fonetera biro MC Double B, MC Blaze, MC Don Cash, Ugocha take a channel, Jikito biro amu BDJ, DJ Ford, DJ Chillboy, DJ Jukebox, DJ Star, DJ Snow, DJ Mose, med DJ Smada, Kagocha biri de Garden Hotel, Apache, Willi tuta para para ken, Geta yabu chaku cha pariyoti no toru ya rua, Ajome apoya kokore puja chekere, Meditebo kikino pacho na ukandu, Mr. Diago ya guwa kiri wira ngweno kene, Adu miri bina chele to binu unduchu yiro karachel, Uchwanu wibira papa chalo maya mea pach, MPs, we come to the district. Me do tell them if you are come to work on me to go to 10 1 year. Bojol, Pirabir, Don Millions Entertainment, Credit Republic Promotions, JJ Media, Baba Yaga Clothing Line, Double Deals, Zip Promotions, Apoi Chain Investment Limited,
3: Awiko Engineering Company Limited,
2: Kera Patch School.
4: Bongo, hey yo, na ye Apoi can do on your ponkiti. Yini wile kari kwena jako kuweli jomi duka niyo medewoke.
5: Benya, iyo, apenye niyo kumagamere ti oha oha. Ni ngodo, buma shoppers atia Paj Municipality Manager wa worli racha mum. Wanyo jomi duka titi na mea tiyatiye bimiri rogo. Haloko mii kampale lira dogjoda penye tamibodgi kope wili. Mwanu nuiko uche ninga, aneya, joani ti jomi duche duka kum kila siku. Mawili lera kena kajina wili wili doku mii wile factory. Wegwe to uti uti ya gobo donye yata.
4: Imi tuko biju anuko mti jomi duche pajkane.
5: Chakipi, soda se mad ducha kelu gupu man energy drink, Tongwin Spirits, Babik 5, Officer, Coffee Relax, Chief Wereji, Express, Excise, Avion, Empire, Gold, UG 99, El Salvador, Gikiridu kun mad longa genyuwi, Uti glucose inganu kwenye ducha, boon, chokal, kadu, Kibirit, pads, toothbrush, biscuit, toilet paper, moye wig, playing cards, chabun yadi, meduchela buru, magopi biyibon kena miungwe, pink veda kur, bad downi, chwete jamidoke, tini chukulgu.